ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti